Gary Novak, Reggie Hamilton, Nicola Peruk, Michael Landau, Luca Scarpa, Everett Harp, Romina Falconi, Sara Bellantoni, Chiara Vergatti ed Erasmo Mazzotti, ringrazio. Milano, grazie.